Kayanta lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava lava